0: del tema me ne arrego.
1: Ma che si anima in un locale, io posso seguire.